0: does not come or disobey me in any way, I will curse thee. Will cause thee to be consigned in the bottomless pit, where thou wilt remain until the day of judgment. Come then, appear before this shepherd to obey me utterly.
1: Come in, Sacramento Spirito Ragione e Senso. Mentre nei calici vin scintilla, siccome l'anima nella pupilla. Mentre sorridono la terra e il sole si ricambiano d'amor parole, e corre un fremito di menercano da monti e palpita fecondo il piano. A te disfrenasi il verso ardito, te invoco, o Satana, re del convito. Via l'aspersorio, prete, il tuo metro. No, prete, Satana non torna indietro. Vedi la ruggine, Rode, Michele, il brando mistico ed il fedele. Spennato arcangelo cade nel vano, ghiacciato il fulmine a Geova in mano. Meteore pallide, pianeti spenti, piovono gli angeli dai firmamenti. Nella materia che mai non dorme, re dei fenomeni, re delle forme. Sol vive Satana, e il tiene impero nel lampo tremulo d'un occhio nero. Over che l'acquito sfugge, resisto da credumido, provoco, insista. Brilla di grappoli e lieto sangue, per cui la rapida gioia non langue. E la fuggevole vita irrisolta. Che la fuggevole vita ristora, che il dolore proroga, che amor ne incora. Tu spiri, o Satana, nel verso.